Sali jara fa sama sumana Farma kone fa sama sumana Ami jara ha fa sama ha sumana Nabi sato kone fa sama sumana Jaya jamari sisoko fa sama sumana Jamari kone